le guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra. Vorrei

0: los Illuminati.
1: Radio
2: La Voce.
1: Radio.
3: Yo! Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

quasi riempie di schiuma il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.
2: Are you my cat? I'll tell music, we're peace and you know?

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.

0: La vita non è un film.
1: Sono le 5 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

due calamine, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è. Neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, non c'è.

0: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

e mi metti alla prova, vorresti da pensa e ti voglio più bene.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce. Mami.

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

stazione, solo di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile sarà.

mi cut. Poi mettono per spalta, piglia acqua e bindo come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto un mini gelere, poi chi sta fa silenzio. Shhh, agire nudo tra stadio, lindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. Agenda non mi chiama, gelere, ma chiama. Poi chi se lo

macchie marotto, sta bacca troppo rossa, da una pura scialuppa. Insomma, hai cagnato, manderò un po' maloppo, perché sto quando trovo si fanno stop.

0: Sono le 7:02.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

geografica, sociale ed economica delle proprie comunità. Tra i comuni premiati figurano Porto Maggiore in provincia di Ferrara per il nord Italia, Collevecchio in provincia di Rieti per il centro, Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza per il sud e Castiadas, cui è stata conferita l'esclusiva menzione speciale Comune Vivo con il Fiocco, riconoscimento che distingue il comune sarrabese quale esempio virtuoso nelle politiche a sostegno delle famiglie, della natalità e della qualità della vita. Si tratta di un premio che ci rende particolarmente orgogliosi, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni, perché riconosce il valore di un percorso costruito nel tempo e fondato sulla capacità della nostra comunità di guardare al futuro, investendo sulle persone, sull'inclusione sociale, sull'accoglienza e sulle opportunità per le nuove generazioni. Questo importante risultato, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, appartiene a tutta la comunità di Castiadas, appartiene alle famiglie che hanno scelto di vivere e di crescere qui i propri figli, alle associazioni che animano la vita sociale e culturale del territorio, alle imprese che contribuiscono allo sviluppo economico locale, agli operatori del volontariato, alle istituzioni scolastiche e a tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a rendere Castiadas una comunità viva, dinamica e accogliente. Ricevere a livello nazionale il riconoscimento Comune Vivo con il Fiocco rappresenta per noi non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità. Significa proseguire con determinazione lungo un percorso intrapreso, rafforzando le politiche di sostegno alle famiglie, ai giovani e alla coesione sociale, affinché Castiadas continui ad essere un luogo capace di offrire opportunità, benessere e prospettive di futuro. Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i cittadini di Castiadas, ha concluso Eugenio Murgioni, perché i traguardi più importanti si raggiungono insieme. Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a continuare a costruire con impegno e visione una comunità sempre più forte, inclusiva e protagonista del proprio futuro. Il Comune di San Vito informa tutte le famiglie interessate che anche per l'anno corrente è in fase di attivazione il servizio di animazione estiva 2026. Spiaggia Day a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Gli interessati dovranno compilare e depositare presso il protocollo dell'ente i moduli disponibili sul sito del comune www.comune.sanvito.su.it entro e non oltre il 22 giugno 2026. Sempre il comune di San Vito informa la cittadinanza che il prossimo lunedì 15 giugno, in occasione della festività del patrono, gli uffici comunali resteranno chiusi. Verranno comunque garantiti i servizi di reperibilità dell'ufficio demografico. Nella stessa giornata sarà regolarmente aperto il cimitero comunale. Importante il risultato per tre studenti dell'Istituto Comprensivo di Villa Puzzo San Vito e Muravera che nelle scorse settimane hanno rappresentato il territorio del Sarrabus alle finali del campionato internazionale di giochi matematici e dei campionati junior organizzati rispettivamente dall'Università Bocconi di Milano e dal Centro Made in Italy. Un traguardo prestigioso che premia l'impegno, la passione e le capacità logiche dei giovani partecipanti. Come evidenziato dalla scuola sui propri canali social, non si è trattato di una semplice prova scolastica, ma di una vera e propria gara di intelligenza, nella quale creatività, intuizione e capacità di ragionamento hanno avuto un ruolo fondamentale tanto quanto il calcolo matematico. A conquistare l'accesso alle finali milanesi sono stati tre alunni dell'Istituto Sarrabese, il più giovane del gruppo frequentato la quarta classe della scuola primaria, uno della prima classe della scuola secondaria di primo grado e uno della seconda classe della secondaria. La dirigente scolastica ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, congratulandosi con i ragazzi e augurando loro che questa significativa esperienza possa rappresentare un punto di partenza per ulteriori successi nel campo della matematica e dello studio. Dietro ogni studente che brilla c'è un ecosistema favorevole, si legge nella nota diffusa dall'istituto, che ha voluto ringraziare anche il gruppo di docenti che ha aderito al progetto accompagnando gli studenti nel percorso di preparazione e nelle diverse iniziative proposte durante l'anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 14 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Per domani domenica cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti saranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi ha

0: augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News.
2: Informazione.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: piace solo se è vero. Sono vestito di nero, sotto le luci allo zero di questo inutile show.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

le 9 esatte in questo momento. Buongiorno a tutti da Michele, da Radio La Voce, col programma Noi C'eravamo. Pronti anche oggi a ritornare indietro nel tempo con le canzoni che ci ricordano appunto i tempi passati? Sì? E allora... cominciamo a salutare gli amici di sempre. Un abbraccio ai miei più grandi amici Roberta e Matteo. Buongiorno amici. Altri amici come la nostra Monique che ci ascolta dal Sudafrica. E voglio salutare anche la nostra Anna che non ci ascolta oggi dalla provincia di Firenze ma dall'Albania. Buongiorno a te Anna. E allora, come va? Tutto bene? Abbiamo finito con le votazioni, i vari sindaci sono al lavoro, quindi lasciamoli lavorare in santa pace. Poi li avremo magari nelle prossime, prima che andiamo in pausa, l'ultimo programma magari il 27 di giugno, perché poi vi ricordo che luglio-agosto ci fermiamo, ma la musica c'è sempre, i programmi lo stesso. Allora, io direi che possiamo subito immediatamente, anzi no, parliamo un attimo del mondiale. Vi va parlare del mondiale? Perché questo? L'altro giorno c'era una squadra che giocava, c'era il Sudafrica. Allora, Monica che è in ascolto della trasmissione, Monica, abbiamo perso, lo so, però ti devo dire, non ho visto una grande squadra con la Sudafrica, insomma, sempre meglio dell'Italia che non c'è da 3 anni, chissà quando è che riusciremo a vederla di nuovo in TV, nel mondiale, magari vincerne qualcun altro. È davvero una cosa incredibile. Va bene, okay. Continueremo a seguirci le partite del Sudafrica insieme a Monique. Va bene, allora abbiamo parlato anche del Sudafrica. Io direi che possiamo cominciare con la prima canzone in programma, Gianni Morandi, In ginocchio da te.

Mi sembra di vederlo questo film. In TV l'avevo visto questo film, dove c'era la sua ex, la Laura Efica. E lui era un militare, mi sembra. Noi c'eravamo quando facevano questi film e lanciavano queste bellissime canzoni, devo dire. Allora, la nostra Monique dice, parlando del suo Sudafrica, dice sì, continuiamo a sperare, dice, che facciano bene. Vabbè, speriamo che facciano bene, insomma continuerò a guardarle magari le partite del Sudafrica, va bene. Allora, la nostra Monique vuole mandare, sempre eccezionale la nostra Monique, un buongiorno a Roberta. Roberta, buongiorno anche da Monique, da Sudafrica. Sei contenta, eh? Va bene. Andiamo con il prossimo brano in programma. C'è una canzone che dice Tanim c'ha così anima e cuore, è in napoletano questa canzone, ma noi ce la sentiamo in inglese dalla voce di Cliff Richard, che nel 1965 copiò, naturalmente prima si faceva, insomma le cover erano tantissime sia da una parte che dall'altra, anche Cliff Richard usò anima e cuore, scritta da Salvo Esposito appunto nel lontano 1958, qualcosa del genere. Lui nel 1965 la fece sua e la chiamò How Wonderful to Walk. Anima e cuore. Cliff Richard.

0: Un saluto anche all'amica Claudia che ci dà tutti i sabati il buongiorno. Buongiorno a te, Claudia. Allora, Cliff Richard, bella, non l'ha fatta male questa canzone, è vero? Sì, molto molto bella. Allora, andiamo avanti con un noi che arriva da Vittorio. Noi che avevamo i genitori che collezionavano ed esponevano in soggiorno le mini bottiglie di zucca, rabarbaro, Fernet, Montenegro, Zabov, Grappa Giulia e tanti altri. Che ricordi, anche io mi ricordo che qualcuno i miei ce l'aveva, no? In soggiorno, in quella teca di vetro, come se fossero chissà che cosa. Però erano bellini da vedere, eh? Ogni tanto cercavamo di aprirne qualcuno, noi bambini, ma non ci arrivavamo tante volte e facevamo danni. Vabbè, noi ci eravamo. Nel 66 Adriano Celentano lanciò una canzone che noi ascoltavamo in una pubblicità. Senti, sentite la canzone, poi parliamo un po' se ve la ricordate in quale pubblicità era.
1: Colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
2: Ringo, Ringo.
1: Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito.
2: Ringo, Ringo.
1: Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
2: Ringo, Ringo.
1: Il sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
2: Ringo, Ringo.
1: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputa fuoco indemoniata.
2: Ringo, Ringo.
1: E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola. Restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel Ringo.

0: se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
1: Ringo!
0: Nel West la gente adesso dice che la mia mano fu veloce, che superò quel pistolero. Ma se passate al cimitero, nessuno sa chi ce l'ha messa la stella d'oro sulla fossa di Ringo.
2: Simpatica. Ricordate la pubblicità con cui appunto andava questa canzone che ha cantato Celentano? Carne Montana, ricordate? Noi c'eravamo. Allora andiamo a vedere una. Anzi, voglio prima di salutare Roberto. Roberta, tranquilla, che domani Michele c'è, tranquilla. Allora, andiamo a vedere un po' un altro noi che. Allora, noi che vedevamo le ragazze con la gonna scozzese, e qualcuno comincia a ridere, con un enorme spillone davanti. Ma le ricordate? Io me le ricordo. Le mie sorelle, tante ragazze qui a Muravera, insomma, che portavano queste gonne scozzesi. Voi donne che siete nascoste di noi, c'eravamo, le portavate anche voi? Penso proprio di sì. Olis, I'm Alive. 1967.

signore, c'è la nostra Monique che già sta pensando, si rammarica che altri due programmi in diretta, poi ci riposeremo luglio ad agosto e andranno delle repliche dove vedrai, non ti annoierai, cara Monique. Va bene, andiamo avanti perché è pronto un grande cantante, Lucio Battisti, in una canzone che avete ascoltato tantissimo magari dalla voce di un altro grande cantante, Lizzottoni, ma la canzone è la sua, ascoltiamola un po' dalla sua voce. La spada è nel cuore del 1969.

sempre in gamba, sembra era bravissimo Lucio Battisti. Allora, c'è qualcuno, sapete, che pensa ancora all'inverno, magari comincia ad avere già caldo, dice, penso all'inverno e quindi faccio un noi che ha tutto d'inverno. Noi che d'inverno ci riunivamo davanti al camino dove il nonno raccontava storie del passato ed alcune erano paurose e anche se avevamo tanta paura svaniva tutto perché nella stanza non dormivamo mai da soli e con le famiglie numerose di allora si dormiva minimo in quattro. Anita, grazie Anita di questo noi che è molto molto bello. Eh sì, adesso le famiglie uno, massimo due, è raro che si superi i due, vero? Va così la vita. Entriamo negli anni 70, viva, ci entriamo con un grande cantante che aveva una voce meravigliosa, un naso enorme, devo dire, grandissimo. Parlo di Peppino Gagliardi con una canzone del 1970 che si chiama Ti amo così.

Che bello, che bravo questo cantante che era. Una voce davvero eccezionale. Allora, una frase celebre, cominciamo con le frasi celebri, che sono belle. Diceva questo grande matematico Thomas Fuller, diceva: tutto è difficile prima di essere semplice.

Era il grande Drupi con Rimani, una canzone che lanciò nel 1974. Arrivo a noi che, essere un farmacista, una farmacista, anche se non si firma, noi che usavamo la penicillina Streptosilla. Ve la ricordate voi? Non è che fosse quella piccolina bianca, forse, boh, non la ricordo. Va bene, noi c'eravamo. Allora, siete pronti per passare al 1977 col grande Toto Cutugno con Donna Mia? È una canzone che forse ricordate, perché diventa poi una delle sigle più ascoltate in un programma di Mike Buongiorno che si chiama Scommettiamo. Lo ricordate?

sì, molto molto bella questa canzone, un grande cantante era il grande Toto Cutugno, canzone Donna Donna Mia, lanciata nel 1977, come vi ho detto, sigla del programma di Mike Buongiorno Scommettiamo. Ma ricordate, mi è venuto in mente adesso un altro programma, ricordo che si accendeva un qualcosa, ricordate Rischiatutto? Adesso ci sentiamo la sigla, va?

ricordo che c'era un cartone animato con un naso grande.

Va bene, lasciamo stare Rischia Tutto e passiamo al prossimo brano. Rischia Tutto era un programma che andava negli anni 70, e nel 79 proprio Umberto Tozzi lanciò L'amore è quando non c'è più.

L'amore quando non c'è più, diceva Umberto Tozzi nel 1979. Adesso una frase di un celebre, di una persona del Tibet, quindi parliamo di un saggio. Tutto scorre, dice, niente.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

Storia importante, Rosso Ramazzotti, l'anno il 1985. E adesso vorrei l'attenzione di Anna, una storica amica mia che a volte si ascolta dalla provincia di Firenze, oggi si ascolta dall'Albania. Sì. Anna, senti un po', dimmi se non andava così questa cosa, siccome andavamo insieme, avevamo una comitiva e tutti quanti insieme andavamo a queste feste. Noi che organizzavamo in giornata le feste, in genere in casa di qualche amico o spesso all'aperto, dove l'unico problema era chi porta il mangiadischi 45 giri? Si chiedeva questo, chi era più fortunato. C'era un amico che ce l'aveva in casa, a corrente, con i dischi che un po' qualcuno saltava, però noi c'eravamo quando c'erano queste cose. Eravamo amici e rimarremo amici per sempre.

E con questa canzone siamo entrati negli anni 90, che seguiamo appunto questi anni. 1996 esattamente. Amici per sempre, Pooh.

Remember. Ricordi tantissimi. Allora, rimaniamo negli anni 90, anche perché sono le 9:53 minuti primi, tra un po' andremo con il radiogiornale e poi con la pubblicità, e io direi che ci possiamo benissimo ascoltare questo brano degli anni 90 di Gianni Morandi e Barbara Cola, ricordate? La canzone che lanciarono in quell'anno si chiama In Amore.

0: bellissima questa canzone di questi due grandi cantanti, devo dire. Ok, sono le 9:57 minuti primi, facciamo una cosa, andiamo un attimino con il radiogiornale e poi un po' di pubblicità, quando torneremo passeremo un'altra ora insieme, vi va? Ok, allora io direi di dare immediatamente la linea a Carlo appunto per il radiogiornale.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news,
2: informazione,
1: locale,
3: l'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucca e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 13 giugno, che apriamo con il premio Comune Vivo con il Fiocco che il comune di Castiadas ha ricevuto a Roma in occasione del Forum PA 2026. La manifestazione promossa dalla Fondazione Con il Sud in collaborazione con l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, nasce con l'obiettivo di valorizzare i comuni d'Italia che, attraverso politiche innovative, servizi efficaci e progettualità condivise, stanno contribuendo a contrastare lo spopolamento e a favorire la rigenerazione demografica, sociale ed economica delle proprie comunità. Tra i comuni premiati figurano Porto Maggiore in provincia di Ferrara per il nord Italia, Collevecchio in provincia di Rieti per il centro, Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza per il sud e Castiadas, cui è stata conferita l'esclusiva menzione speciale Comune Vivo con il Fiocco, riconoscimento che distingue il comune sarrabese quale esempio virtuoso nelle politiche a sostegno delle famiglie, della natalità e della qualità della vita. Si tratta di un premio che ci rende particolarmente orgogliosi, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni, perché riconosce il valore di un percorso costruito nel tempo e fondato sulla capacità della nostra comunità di guardare al futuro, investendo sulle persone, sull'inclusione sociale, sull'accoglienza e sulle opportunità per le nuove generazioni. Questo importante risultato, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, appartiene a tutta la comunità di Castiadas, appartiene alle famiglie che hanno scelto di vivere e di crescere qui i propri figli, alle associazioni che animano la vita sociale e culturale del territorio, alle imprese che contribuiscono allo sviluppo economico locale, agli operatori del volontariato, alle istituzioni scolastiche e a tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a rendere Castiadas una comunità viva, dinamica e accogliente. Ricevere a livello nazionale il riconoscimento Comune Vivo con il Fiocco rappresenta per noi non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità. Significa proseguire con determinazione lungo un percorso intrapreso, rafforzando le politiche di sostegno alle famiglie, ai giovani e alla coesione sociale, affinché Castiadas continui ad essere un luogo capace di offrire opportunità, benessere e prospettive di futuro. Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i cittadini di Castiadas, ha concluso Eugenio Murgioni, perché i traguardi più importanti si raggiungono insieme. Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a continuare a costruire con impegno e visione una comunità sempre più forte, inclusiva e protagonista del proprio futuro. Il comune di San Vito informa tutte le famiglie interessate che anche per l'anno corrente è in fase di attivazione il servizio di animazione estiva 2026 Spiaggia Day a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Gli interessati dovranno compilare e depositare presso il protocollo dell'ente i moduli disponibili sul sito del comune www.comune.sanvito.su.it entro e non oltre il 22 giugno 2026. Sempre il comune di San Vito informa la cittadinanza che il prossimo lunedì 15 giugno, in occasione della festività del patrono, gli uffici comunali resteranno chiusi. Verranno comunque garantiti i servizi di reperibilità dell'ufficio demografico. Nella stessa giornata sarà regolarmente aperto il cimitero comunale. Importante il risultato per tre studenti dell'Istituto Comprensivo di Villa Puzzo San Vito e Muravera che nelle scorse settimane hanno rappresentato il territorio del Sarrabus alle finali del campionato internazionale di giochi matematici e dei campionati junior organizzati rispettivamente dall'Università Bocconi di Milano e dal Centro Maten Italy. Un traguardo prestigioso che premia l'impegno, la passione e le capacità logiche dei giovani partecipanti. Come evidenziato dalla scuola sui propri canali social, non si è trattato di una semplice prova scolastica, ma di una vera e propria gara di intelligenza, nella quale creatività, intuizione e capacità di ragionamento hanno avuto un ruolo fondamentale tanto quanto il calcolo matematico. A conquistare l'accesso alle finali milanesi sono stati tre alunni dell'Istituto Sarrabese. Il più giovane del gruppo frequentava istante la quarta classe della scuola primaria, uno della prima classe della scuola secondaria di primo grado e uno della seconda classe della secondaria. La dirigente scolastica ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, congratulandosi con i ragazzi e augurando loro che questa significativa esperienza possa rappresentare un punto di partenza per ulteriori successi nel campo della matematica e dello studio. Dietro ogni studente che brilla c'è un ecosistema favorevole, si legge nella nota diffusa dall'istituto, che ha voluto ringraziare anche il gruppo di docenti che ha aderito al progetto accompagnando gli studenti nel percorso di preparazione e nelle diverse iniziative proposte durante l'anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 14 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Per domani domenica cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti saranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
3: Informazione.
1: Informazione.
3: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
4: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
2: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
1: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
2: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
1: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
3: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
4: Ehi tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
6: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
7: Ed eccoci tornati in studio per la seconda parte del programma Noi C'Eravamo. Voglio ringraziare gli amici che sono sempre tanti collegati in streaming perché non sono da queste parti, e voglio salutare gli amici che non sono da queste parti ma dall'inizio della trasmissione, appunto sono ancora lì anche dopo il Radio Gennaro, dopo la pubblicità. Voglio salutare gli amici di Sassari e gli amici di Elmas che stanno ascoltando la trasmissione, e poi ce ne sono tantissimi, ho citati solo due. Ok, allora io direi che dopo la pubblicità possiamo sicuramente ascoltarci una grande persona. Parliamo di Tony Esposito, napoletano, 75 anni, sono andato a vedere quanti anni aveva, 75 anni, uno dei più grandi percussionisti appunto degli anni 70 e 80. Vi faccio ascoltare una sua, 75 anni, uno dei più grandi percussionisti appunto degli anni 70 e 80. Vi faccio ascoltare una

E che bella questa canzone di Tony Esposito, Kalimba de Luna. Allora, adesso devo accontentare un'amica, che ogni volta ci sono quelli che mi telefonano, quelli che mi mandano un messaggio al 346-1272-406, numero di WhatsApp. C'è chi invece mi vede per strada e mi dice: Michele, mi raccomando, fammi sentire le canzoni del mio gruppo preferito, quello di Collage. E io che faccio? Come faccio a non mandarlo?

Allora, cari ragazzi, ieri c'è stato un ragazzino di 74 anni che ha infiammato la platea, appunto davanti a 35.000 spettatori Olbia. Questo è un grande cantante che mi piace tantissimo, vi devo dire. Vasco Rossi era Olbia, davvero, c'era gente che hanno fatto vedere con le tende accampate dove dovevano passare poi per andare dentro e vedersi il grande concerto. Erano accampati da 5 giorni, ragazzi. Mamma mia, non si deve proprio voler bene per fare una cosa del genere. Il grande Vasco Rossi ha fatto l'alba poi lì,

grande grande Vasco Rossi con questa bellissima canzone Alba Chiara. Allora, una frase celebre: tutto va imparato non per esibirlo ma per adoperarlo. Purtroppo questa è proprio una frase di quelli, insomma, che si danno arie e quindi vogliono esibire le cose che magari altri non hanno. Ci sono anche quelli che, appunto, oltre a esibirlo devono magari, che ne so, primeggiare sugli altri. Io devo essere sempre il primo in tutte le cose. Ce n'è, ve lo assicuro. Va bene, andiamo avanti perché andiamo in WhatsApp. Vi va di andare in WhatsApp?

0: Io adesso devo contattare un amico amante di Celentano in viaggio e lui vuole sentirsi in una canzone di Celentano che si chiama La Tana del Re. Tutta per Mario.
1: Solo mano credo che...

0: porti a letto il tuo caffè.
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me
0: e mi porti a letto il tuo caffè.
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me
0: e mi porti a letto il tuo caffè.

Che bella La Tana del Re, così si chiama questo brano che ci siamo ascoltati, richiesto da Mario, brano del 1968.

0: Maestro Celentano Minardi, buongiorno, come va?
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè.
0: Oh, mamma mia, guarda, questo Celentano arriva all'improvviso, poi mi spaventa pure, devo dire. Il grande Celentano, il nostro grande Celentano. Vabbè. Che ne so, va bene. Questo è un brano che quando partiva si cercava la dama per ballare. It's 5 o'clock. Che ore sono? 10:32 minuti primi.

il grande Davis Russos, After Dark Child. E adesso devo accontentare l'amico Saverio. Cercami una canzone di Cugini di Campagna che mi piace tantissimo e tu non me li fai mai sentire. Allora, sì, ho trovato una canzone che io neanche me la ricordo, questa dei Cugini di Campagna. Adesso me l'ascolto insieme a voi, davvero non la conosco. Adesso la lancio, Si chiama A Ragazza Cercasi. Sentiamo un po'.

contento l'amico Saverio di questa bellissima canzone dei Cugini di Campagna, un gruppo che lui ama alla pazzia. Va bene, ok, anche questa l'abbiamo dedicata. Io lo so, caro Saverio, che tu lo sai,

avere ricordato il suo gruppo. Io lo so chi tu sei. Vabbè. Prima ho parlato di Vasco Rossi, del concerto che c'è stato ieri appunto ad Olbia, 35.000 persone, insomma un grande concerto. E io me ne ascolto un'altra di canzone di Vasco, non lo so, questa è una delle più belle canzoni, insomma a me piace tantissimo, non so a voi. Sì.

canzone che si dedica alla cosa più cara che si ha. E così ho fatto anche io. Allora, Vincenzo mi diceva, io non posso rimanere tanto tempo senza sentire Pino Daniele Napoli. Vabbè, Vincenzo. Lui si sentì male, eh? Meglio metterlo subito.

0: tutta per Vincenzo questa canzone. Cara Monique, tu che sei lì in Sudafrica e parli di tutto tranne che il napoletano, mi sa che qualcosa devi imparare, perché qui c'è un certo Gianni che ti vuole dedicare una canzone napoletana che si chiama Io te vorria vasà. Corso accelerato di napoletano, mi raccomando.
1: Poco bella aria fresca, cadore malvarosa.
0: Anche Gianni ha fatto il corso, eh?

Allora, ho dovuto fare un corso accelerato per Monique e spiegargli un po' cosa voleva dire questa bellissima canzone di Murolo. E penso che insomma è bastato un piccolo una piccola spiegazione di questa canzone. Siamo riusciti, chissà, mamma mia, che fatica.

è arrivata San Papati, sigla che appunto cita appunto l'inizio di questo programma che si chiama Noi C'eravamo e la fine come adesso. Eh sì, è una bellissima canzone, ma come all'inizio magari la nostra Monica, che è la mia più grande ascoltatrice insieme a Roberto e Matteo, e quando sente la fine insomma gioisce, poi dopo alla fine quando è finita già finita, sì, ciao Monica, ciao, che ancora mi saluta dicendomi grazie. Monica, altre due puntate, poi vedrai, ti preparo dei programmi che non sembra che non sono in studio, va bene, te lo prometto. Va bene, è davvero tutto per quanto riguarda Noi C'eravamo, Radio La Voce, Michele.

sintonizzati con noi, un nuovo amico che leggo a Pollosa, appunto, si è collegato con noi già da un po'. Saluto anche l'amico o l'amica che sta ascoltando la trasmissione, e un saluto per tutti quelli che usano il metodo tradizionale dei 96.8 di Radio La Voce e naturalmente la classica radiolina, o che c'è moltissime persone che l'ascoltano in macchina. Va bene, è davvero tutto. Buon sabato e altrettanto una buona domenica a voi. Vi arriva da Michele. Ciao, a sabato.

0: Sono le 11 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 11 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Siamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo.

Tra pochi istanti l'appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica della top 10 dei migliori dischi dei nostri artisti italiani. Tutto questo su Radio La Voce 96 800 MHz tra pochi istanti.

buongiorno di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia il Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'8 al 14 giugno 2026. Prima di iniziare con lo scoprire la top 10 dell'Italia il Parade, un grosso saluto dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce, 96.800 MHz, sono dagli studi naturalmente di Muravera. Allora, scopriamo subito le carte. Posizione numero 10 invariata per Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo il brano Forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

E alla posizione numero 9 perde ben due posizioni la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation abbiamo il piacere di ascoltare Fulminacci con Stupid.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E passa dalla nona alla ottava posizione Saif con l'album Santissimo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Un posto guadagnato per Tiziano Ferro alla settima posizione, dall'album Sono un Grande, anche in questo caso una collaborazione con Shiva, Felice a metà.

Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Siamo arrivati a metà classifica, una sorpresa perché perde la terza posizione, quindi il podio, Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo il bel brano Tanto non rinasco.

0: più ascoltate, le più votate, Hit Parade. In studio Mario.
1: E dalla quinta alla quarta posizione questa settimana troviamo Samurai J con l'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione guadagnata da Serena Brancale con l'album Sacro. Ci ascoltiamo Fuera.
1: Mereces un amor como poesía. Capirai.

0: come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nahit con Io Individuo. Nono posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, ottava posizione per Saif con l'album Santissimo, settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un Grande, sesta posizione per Arisa, Foto Mosse, quinto posto per Blanco con l'album Ma, quarta posizione per Samurai J con Amatore, terzo posto per Serena Brancale con l'album Sacro, seconda posizione per Madan con l'album Disincanto e al primo posto nuovamente troviamo Dito nella Piaga. L'album si intitola Miss Italia e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo, Businessman.
1: Solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Ditto nella piaga per la seconda volta alla prima posizione, top leader dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dall'8 al 14 giugno 2026, siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Avete la possibilità di scaricare da Play Store l'app Radio La Voce e quindi da tutto il mondo essere sintonizzati sempre con il nostro palinsesto musicale. Siamo arrivati quindi ai saluti, un grosso ciao. Vi aspetto la prossima settimana e così fa lo stesso il mio prode compagno di avventura ormai da tanti anni, parliamo di Michele, che conduce la regia del programma. Alla prossima, ciao e buon estate 2026 a tutti voi.
0: Sono le 11 e 55 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 13 giugno, che apriamo con il premio Comune Vivo con il Fiocco, che il comune di Castiadas ha ricevuto a Roma in occasione del Forum PA 2026. La manifestazione promossa dalla Fondazione Con il Sud in collaborazione con l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, nasce con l'obiettivo di valorizzare i comuni d'Italia che, attraverso politiche innovative, servizi efficaci e progettualità condivise, stanno contribuendo a contrastare lo spopolamento e a favorire la rigenerazione demografica, sociale ed economica delle proprie comunità. Tra i comuni premiati figurano Porto Maggiore in provincia di Ferrara per il nord Italia, Collevecchio in provincia di Rieti per il centro, Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza per il sud e Castiadas, cui è stata conferita l'esclusiva menzione speciale Comune Vivo con il Fiocco, riconoscimento che distingue il comune sarrabese quale esempio virtuoso nelle politiche a sostegno delle famiglie, della natalità e della qualità della vita. Si tratta di un premio che ci rende particolarmente orgogliosi, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni, perché riconosce il valore di un percorso costruito nel tempo e fondato sulla capacità della nostra comunità di guardare al futuro, investendo sulle persone, sull'inclusione sociale, sull'accoglienza e sulle opportunità per le nuove generazioni. Questo importante risultato, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, appartiene a tutta la comunità di Castiadas, appartiene alle famiglie che hanno scelto di vivere e di crescere qui i propri figli, alle associazioni che animano la vita sociale e culturale del territorio, alle imprese che contribuiscono allo sviluppo economico locale, agli operatori del volontariato, alle istituzioni scolastiche e a tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a rendere Castiadas una comunità viva, dinamica e accogliente. Ricevere a livello nazionale il riconoscimento Comune Vivo con il Fiocco rappresenta per noi non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità. Significa proseguire con determinazione lungo un percorso intrapreso, rafforzando le politiche di sostegno alle famiglie, ai giovani e alla coesione sociale, affinché Castiadas continui ad essere un luogo capace di offrire opportunità, benessere e prospettive di futuro. Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i cittadini di Castiadas, ha concluso Eugenio Murgioni, perché i traguardi più importanti si raggiungono insieme. Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a continuare a costruire con impegno e visione una comunità sempre più forte, inclusiva e protagonista del proprio futuro. Il Comune di San Vito informa tutte le famiglie interessate che anche per l'anno corrente è in fase di attivazione il servizio di animazione estiva 2026 Spiaggia Day a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Gli interessati dovranno compilare e depositare presso il protocollo dell'ente i moduli disponibili sul sito del Comune www.comune.sanvito.su.it entro e non oltre il 22 giugno 2026. Sempre il Comune di San Vito informa la cittadinanza che il prossimo lunedì 15 giugno, in occasione della festività del patrono, gli uffici comunali resteranno chiusi, verranno comunque garantiti i servizi di reperibilità dell'ufficio demografico. Nella stessa giornata sarà regolarmente aperto il cimitero comunale. Importante il risultato per tre studenti dell'Istituto Comprensivo di Villa Puzzo San Vito e Muravera che nelle scorse settimane hanno rappresentato il territorio del Sarrabus alle finali del campionato internazionale di giochi matematici e dei campionati junior organizzati rispettivamente dall'Università Bocconi di Milano e dal Centro Made in Italy. Un traguardo prestigioso che premia l'impegno, la passione e le capacità logiche dei giovani partecipanti. Come evidenziato dalla scuola sui propri canali social, non si è trattato di una semplice prova scolastica, ma di una vera e propria gara di intelligenza, nella quale creatività, intuizione e capacità di ragionamento hanno avuto un ruolo fondamentale tanto quanto il calcolo matematico. A conquistare l'accesso alle finali milanesi sono stati tre alunni dell'Istituto Sarrabese, il più giovane del gruppo frequentava la quarta classe della scuola primaria, uno della prima classe della scuola secondaria di primo grado e uno della seconda classe della secondaria. La dirigente scolastica ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, congratulandosi con i ragazzi e augurando loro che questa significativa esperienza possa rappresentare un punto di partenza per ulteriori successi nel campo della matematica e dello studio. Dietro ogni studente che brilla c'è un ecosistema favorevole, si legge nella nota diffusa dall'istituto, che ha voluto ringraziare anche il gruppo di docenti che ha aderito al progetto accompagnando gli studenti nel percorso di preparazione e nelle diverse iniziative proposte durante l'anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 14 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Per domani domenica cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti saranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
2: Informazioni.
0: Informazioni.
2: News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: di me.
1: Sono le 12 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 13 giugno, che apriamo con il premio Comune Vivo con il Fiocco, che il comune di Castiadas ha ricevuto a Roma in occasione del Forum PA 2026. La manifestazione promossa dalla Fondazione Con il Sud in collaborazione con l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, nasce con l'obiettivo di valorizzare i comuni d'Italia che, attraverso politiche innovative, servizi efficaci e progettualità condivise, stanno contribuendo a contrastare lo spopolamento e a favorire la rigenerazione demografica, sociale ed economica delle proprie comunità. Tra i comuni premiati figurano Porto Maggiore in provincia di Ferrara per il nord Italia, Collevecchio in provincia di Rieti per il centro, Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza per il sud e Castiadas, cui è stata conferita l'esclusiva menzione speciale Comune Vivo con il Fiocco, riconoscimento che distingue il comune sarrabese quale esempio virtuoso nelle politiche a sostegno delle famiglie, della natalità e della qualità della vita. Si tratta di un premio che ci rende particolarmente orgogliosi, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni, perché riconosce il valore di un percorso costruito nel tempo e fondato sulla capacità della nostra comunità di guardare al futuro, investendo sulle persone, sull'inclusione sociale, sull'accoglienza e sulle opportunità per le nuove generazioni. Questo importante risultato, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, appartiene a tutta la comunità di Castiadas, appartiene alle famiglie che hanno scelto di vivere e di crescere qui i propri figli, alle associazioni che animano la vita sociale e culturale del territorio, alle imprese che contribuiscono allo sviluppo economico locale, agli operatori del volontariato, alle istituzioni scolastiche e a tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a rendere Castiadas una comunità viva, dinamica e accogliente. Ricevere a livello nazionale il riconoscimento Comune Vivo con il Fiocco rappresenta per noi non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità. Significa proseguire con determinazione lungo un percorso intrapreso, rafforzando le politiche di sostegno alle famiglie, ai giovani e alla coesione sociale, affinché Castiadas continui ad essere un luogo capace di offrire opportunità, benessere e prospettive di futuro. Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i cittadini di Castiadas, ha concluso Eugenio Murgioni, perché i traguardi più importanti si raggiungono insieme. Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma

0: incoraggiamento a continuare a costruire con impegno e visione una comunità sempre più forte, inclusiva e protagonista del proprio futuro. Il Comune di San Vito informa tutte le famiglie interessate che anche per l'anno corrente è in fase di attivazione il servizio di animazione estiva 2026 Spiaggia Day a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Gli interessati dovranno compilare e depositare presso il protocollo dell'ente i moduli disponibili sul sito del Comune www.comune.sanvito.su.it entro e non oltre il 22 giugno 2026. Sempre il Comune di San Vito informa la cittadinanza che il prossimo lunedì 15 giugno, in occasione della festività del patrono, gli uffici comunali resteranno chiusi. Verranno comunque garantiti i servizi di reperibilità dell'ufficio demografico. Nella stessa giornata sarà regolarmente aperto il cimitero comunale. Importante il risultato per tre studenti dell'Istituto Comprensivo di Villa Puzzo San Vito e Muravera che nelle scorse settimane hanno rappresentato il territorio del Sarrabus alle finali del campionato internazionale di giochi matematici e dei campionati junior organizzati rispettivamente dall'Università Bocconi di Milano e dal Centro Made in Italy. Un traguardo prestigioso che premia l'impegno, la passione e le capacità logiche dei giovani partecipanti. Come evidenziato dalla scuola sui propri canali social, non si è trattato di una semplice prova scolastica, ma di una vera e propria gara di intelligenza, nella quale creatività, intuizione e capacità di ragionamento hanno avuto un ruolo fondamentale tanto quanto il calcolo matematico. A conquistare l'accesso alle finali milanesi sono stati tre alunni dell'Istituto Sarrabese, il più giovane del gruppo frequentato la quarta classe della scuola primaria, uno della prima classe della scuola secondaria di primo grado e uno della seconda classe della secondaria. La dirigente scolastica ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, congratulandosi con i ragazzi e augurando loro che questa significativa esperienza possa rappresentare un punto di partenza per ulteriori successi nel campo della matematica e dello studio. Dietro ogni studente che brilla c'è un ecosistema favorevole, si legge nella nota diffusa dall'istituto, che ha voluto ringraziare anche il gruppo di docenti che ha aderito al progetto accompagnando gli studenti nel percorso di preparazione e nelle diverse iniziative proposte durante l'anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 14 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Per domani domenica cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti saranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News.
2: Informazione.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine soltanto l'inizio del nuovo millennio.

tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio.

i giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi sabato 13 giugno, che apriamo con il premio Comune Vivo con il Fiocco, che il comune di Castiadas ha ricevuto a Roma in occasione del Forum PA 2026. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Con il Sud in collaborazione con l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, nasce con l'obiettivo di valorizzare i comuni d'Italia che, attraverso politiche innovative, servizi efficaci e progettualità condivise, stanno contribuendo a contrastare lo spopolamento e a favorire la rigenerazione demografica, sociale ed economica delle proprie comunità. Tra i comuni premiati figurano Porto Maggiore in provincia di Ferrara per il nord Italia, Collevecchio in provincia di Rieti per il centro, Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza per il sud e Castiadas, cui è stata conferita l'esclusiva menzione speciale Comune Vivo con il Fiocco, riconoscimento che distingue il comune sarrabese quale esempio virtuoso nelle politiche a sostegno delle famiglie, della natalità e della qualità della vita. Si tratta di un premio che ci rende particolarmente orgogliosi, ha dichiarato il sindaco Eugenio Murgioni, perché riconosce il valore di un percorso costruito nel tempo e fondato sulla capacità della nostra comunità di guardare al futuro, investendo sulle persone, sull'inclusione sociale, sull'accoglienza e sulle opportunità per le nuove generazioni. Questo importante risultato, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, appartiene a tutta la comunità di Castiadas, appartiene alle famiglie che hanno scelto di vivere e di crescere qui i propri figli, alle associazioni che animano la vita sociale e culturale del territorio, alle imprese che contribuiscono allo sviluppo economico locale, agli operatori del volontariato, alle istituzioni scolastiche e a tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a rendere Castiadas una comunità viva, dinamica e accogliente. Ricevere a livello nazionale il riconoscimento Comune Vivo con il Fiocco rappresenta per noi non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità. Significa proseguire con determinazione lungo un percorso intrapreso, rafforzando le politiche di sostegno alle famiglie, ai giovani e alla coesione sociale, affinché Castiadas continui ad essere un luogo capace di offrire opportunità, benessere e prospettive di futuro. Desidero condividere questo riconoscimento con tutti i cittadini di Castiadas, ha concluso Eugenio Murgioni, perché i traguardi più importanti si raggiungono insieme. Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a continuare a costruire con impegno e visione una comunità sempre più forte, inclusiva e protagonista del proprio futuro. Il Comune di San Vito informa tutte le famiglie interessate che anche per l'anno corrente è in fase di attivazione il servizio di animazione estiva 2026. Spiaggia Day a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Gli interessati dovranno compilare e depositare presso il protocollo dell'ente i moduli disponibili sul sito del comune www.comune.sanvito.su.it entro e non oltre il 22 giugno 2026. Sempre il comune di San Vito informa la cittadinanza che il prossimo lunedì 15 giugno, in occasione della festività del patrono, gli uffici comunali resteranno chiusi, verranno comunque garantiti i servizi di reperibilità dell'ufficio demografico. Nella stessa giornata sarà regolarmente aperto il cimitero comunale. Importante il risultato per tre studenti dell'Istituto Comprensivo di Villa Puzzo San Vito e Muravera che nelle scorse settimane hanno rappresentato il territorio del Sarrabus alle finali del campionato internazionale di giochi matematici e dei campionati junior organizzati rispettivamente dall'Università Bocconi di Milano e dal Centro Made in Italy. Un traguardo prestigioso che premia l'impegno, la passione e le capacità logiche dei giovani partecipanti. Come evidenziato dalla scuola sui propri canali social, non si è trattato di una semplice prova scolastica, ma di una vera e propria gara di intelligenza, nella quale creatività, intuizione e capacità di ragionamento hanno avuto un ruolo fondamentale tanto quanto il calcolo matematico. A conquistare l'accesso alle finali milanesi sono stati tre alunni dell'Istituto Sarrabese, il più giovane del gruppo frequentava la quarta classe della scuola primaria, uno della prima classe della scuola secondaria di primo grado e uno della seconda classe della secondaria. La dirigente scolastica ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, congratulandosi con i ragazzi e augurando loro che questa significativa esperienza possa rappresentare un punto di partenza per ulteriori successi nel campo della matematica e dello studio. Dietro ogni studente che brilla c'è un ecosistema favorevole, si legge nella nota diffusa dall'istituto, che ha voluto ringraziare anche il gruppo di docenti che ha aderito al progetto accompagnando gli studenti nel percorso di preparazione e nelle diverse iniziative proposte durante l'anno. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 14 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Per domani domenica cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti saranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news,
1: informazioni,
0: locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

a sputare la paura per terra, a prendere coraggio come si prende il fucile. I soldati hanno sempre una fotografia

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Pozzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.
3: Noi che perdemmo a pace o sonno,

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: 42 metri freddo. Ricordatevi, dalla seconda strofa, ritornello alla seconda strofa e terza poi.

Dobbiamo unirci alla preghiera della Chiesa questo giorno, come nel vespro della domenica, però sappiamo che ci sono anche altre festività che adesso non celebriamo, ma che viviamo in comunione con la Chiesa. Oggi per esempio a Padova credo che ci sia festa grande per Sant'Antonio, e in altre parrocchie anche della nostra terra c'è una devozione grande per Sant'Antonio da Padova. Beh, io sono studiato sotto la sua ombra a Padova, quindi è un santo che mi ha accompagnato nella mia formazione al sacerdozio. Oggi la Chiesa celebra anche il cuore immacolato di Maria, che ieri abbiamo celebrato il Sacro Cuore. E oggi unisce la Chiesa a questa celebrazione a sottolineare l'amore di Dio per noi. Oggi vogliamo ricordare nella preghiera anche questi fratelli, Zai Antonio e Lusso Adriano. E cogliamo l'occasione per dare il ben tornato a Sor Anita. Non ci sono molti Sor Anita in giro, sei tu. Sor Milena è dovuta andare a Roma, a Torino, per un altro servizio. Per un tempo, adesso Sor Anita è venuta per accompagnare questo tempo in cui sappiamo che nel mese di giugno c'è ancora un servizio nella scuola materna, però giustamente non è venuta da sola, è venuta con un'altra sorella, Sor Josephine, che già conoscete perché è stata qui a Burabella tempo fa. E le due sono venute in compagnia di Sor Gianpiera, che conosciamo bene. Ok, ne ho salutato due o tre, così nessuno dice a me, non abbiamo salutato. Va bene, offriamo al Signore anche questo. Continuiamo a pregare per il dono della salute, Sor Anita, vero? Continuiamo a pregare per il dono della salute. Certo, c'è bisogno, vero? Va bene. Con noi ci vogliamo anche nella preghiera continuare a pregare anche insieme per la pace, no? Cioè abbiamo bisogno di pace nel mondo, che il Signore illumini coloro che possono fermare le guerre, possono dar da mangiare agli affamati, e ci sono le persone che possono farlo, anche dei potenti della terra. Ecco, affidiamo al Signore anche tutti i nostri ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di fatica e di dolore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Iniziando questa Eucaristia vogliamo prima di tutto chiedere perdono al Signore di tutte le nostre mancanze. Non sempre siamo stati fedeli all'amore che Lui ci ha donato, a volte ci siamo dimenticati o allontanati. Oggi vogliamo rinnovare, prima di iniziare l'Eucaristia, avere questo abbandono nell'amore del Signore.

Oh,

Yeah.

Signore, signore,

preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende dal re Sidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio. Cantiamo insieme: noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo suo popolo, gregge di guida.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

0: dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Chiamata a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

scusate la voce, pian pianino sto recuperando, abbiate pazienza. Ecco, vogliamo in comunione con la Chiesa vivere questa Eucaristia oggi, domani, che abbiamo finito le feste, diciamo, pasquali, no? Finito il tempo di Pasqua, abbiamo celebrato la risurrezione del Signore, poi siamo stati accompagnati in queste ultime domeniche da alcune feste importanti, come la Pentecoste, Corpus Domini, domenica scorsa, e anche la festa della Santissima Trinità. E vedete che il sacerdote usa il colore verde, ci vedete benissimo, bravo. Colore verde che è un segno del tempo ordinario, di quello che quasi tutto l'anno è tempo ordinario, a parte i tempi forti, in cui anche il colore liturgico aiuta a ricordare, no? Quindi a metterci in sintonia con quel momento di grazia che viviamo, tempo ordinario, no? Quindi passiamo a un'altra tappa dell'anno liturgico che ci accompagnerà poi fino al Natale, praticamente all'Avvento. Ecco, però in questo tempo è un tempo sempre di grazia, quindi cambia un po' il ritmo, perché siamo nel mese di giugno, i ragazzi hanno finito le scuole, ci ritroviamo più in casa, a volte non si sa cosa devono fare, no? Alcuni stanno finendo gli studi, qualcuno sta staccando dal lavoro di ogni giorno per prendersi qualche giorno di riposo, di ferie, di vacanze, o per trovarci tra i familiari, per altri non ci sono ferie, no? Quindi, però vogliamo vivere questo tempo come un momento di Dio in cui il Signore sempre ci invita a vivere come discepoli, no? Il cristiano non va mai in vacanza, non va mai in ferie, ama sempre. Siamo sempre cristiani ovunque ci troviamo, anche quando riposiamo. Quindi la parola del Signore oggi ci aiuta, come dire, finite questo tempo speciale di grazia, delle feste pasquali, ci aiuta anche con questa parola a vivere questo tempo estivo come fosse un momento di grazia, che è un momento di grazia particolare. Ecco, prendo spunto soprattutto dal Vangelo, ma le tre letture sono legate l'una con l'altra perché ci danno, mi pare, lo stesso messaggio, no? Gesù sta andando verso Gerusalemme e guardate come Matteo descrive. Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. A volte anche noi ci sentiamo un po' così, come la gente che segue Gesù, che cerca Gesù per avere ristoro, per avere sollievo, per avere conforto, per le situazioni che viviamo in famiglia o anche nella società attuale, no? L'incertezza.

0: alla guerra, arriva fin da noi o no? Ma la smettono di bombardare o no? E basta che uno sbagli il bottone, ci arriva il missile in casa, non è che ci vuole molto. No, forse noi non ci pensiamo perché non sentiamo le raffiche della mitragliatrice, non sentiamo i droni che ci volano addosso, non lo sentiamo, quindi facilmente restiamo indifferenti a tutto quello che sta succedendo nel mondo. Noi sappiamo solo di qualche guerra, ma sono più di 30 guerre che ci sono nel mondo. Quindi gente che sta soffrendo, gente che sta piangendo, gente che sta covando odio nel cuore di rivincita, di mi vendicherò. Hai voglia di parlare di pace, no? E con la folla Gesù guarda, erano stanche, sfinite, come pecore che non hanno pastore. Questo guardiamo a livello di umanità, ma lo vediamo anche forse nella nostra vita, forse anche le situazioni che viviamo in casa, che ci preoccupano, possono toglierci la pace, anche la fiducia nel Signore. Ci sentiamo come scoraggiati, abbandonati dal Signore, però non è proprio così, no? La parola oggi ci dà conforto e ci dà sollievo, no? Perché Dio ci accompagna sempre. Ma non lo sento, però Lui c'è. Lui sta guardando, Lui sta condividendo con te questo momento che stai vivendo, perché siamo stati chiamati da Dio a partecipare della sua vita. Non è che Dio si pente e ci abbandona, no? Abbiamo ascoltato la lettura di Paolo ai Romani. Quando eravamo ancora deboli, peccatori, fragili, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questa è la lettura di oggi. Cioè, Dio ci ama proprio perché sto vivendo quella situazione lì. Ancora di più il Signore è con me. Dio ci ama a partecipare della sua vita. Ci vuole dare la vita e vita in abbondanza. Per questo è venuto Gesù, non per condannare, non per giudicare, ma per darci la vita, no? Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi gratis. Non ci ha chiesto nulla. Ha pagato tutto Lui. Noi molte volte non riconosciamo questo amore. E questo l'ha fatto il Signore, l'abbiamo celebrato nel mistero del Natale, nella Pasqua di Resurrezione, ancora di più abbiamo proclamato che Gesù ci ha salvati e liberati, proprio perché io e te possiamo partecipare della sua vita. Poi Gesù è tornato al cielo, l'abbiamo celebrato nell'Ascensione. E guardate un po', cosa ha fatto il Signore? Chiama dei collaboratori. Ieri ha chiamato Mosè, lo ha chiamato per guidare il popolo, per parlare il suo popolo e per aiutare il popolo ad avere fiducia nel Dio dell'Alleanza. Poi ha chiamato i 12, abbiamo ascoltato oggi, no? Gesù prova compassione, perché nonostante che si inizia come pecore che non hanno pastore, guardando le folle, disse ai discepoli: pregate il Signore della messe perché mandi operai per la sua messe. E poi li chiama uno per uno, li nomina, no? Il Vangelo di Matteo li chiama uno per uno: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo il pubblicano, Giacomo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota. E poi lo tradì e chiama 12. Per fare cosa? Per collaborare con Gesù. A questa missione di compassione, di sguardo, di misericordia verso il popolo, il Signore ha chiamato prima Mosè, poi ha chiamato i profeti, poi ha chiamato i 12. Perché? Perché diano consolazione. E Gesù specifica meglio che cos'è dare consolazione. Vuol dire avere lo sguardo di compassione, non di commiserazione, Compassione è diverso. Compassione vuol dire soffrire con Lui, è la misericordia di Dio, la compassione. E Gesù dice questo, guarda l'incarico che dà. Strada quando, quindi non devi stare fermo, devi muoverti, predicate il regno dei cieli è vicino, guarite i malati, alza missione, sempre per consolare, per avere compassione, annunciare il regno, proclamare il regno che è vicino, guarite i malati, risuscitate i morti, date vita dove non c'è vita, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. La missione che Gesù ha affidato ai discepoli, questa missione oggi la dà a me e a te. Oggi Gesù, per compiere la missione di salvezza, ha bisogno di noi. Anche a noi il Signore oggi ci dice le stesse cose. Stava facendo dove tu ti trovi, a Muravera, a Cagliari, ovunque ti trovi, in negozio, per strada, al lavoro, in vacanza, predica che il regno dei cieli è vicino, guarisci i malati, porta consolazione a quello che sta soffrendo, con una parola, con uno sguardo, col tuo tempo, dai vita dove non c'è vita, risuscitare i morti non è solo far alzare uno che è morto, quanta gente è morta che cammina, basta guardare in faccia la gente a volte, cioè come fa quella persona a vivere ancora? Molto triste, depresso, solo, triste, morte, porta vita lì, con la tua amicizia, col tuo gesto, col tuo saluto, vai oltre l'apparenza. Noi invece ci guardiamo sempre, abbiamo il nostro cliché, no? Giudichiamo, eliminiamo, scartiamo, non è così, la Chiesa non fa questo, nella Chiesa trovate di tutto e di più, e questa è l'accusa che ci fanno, no? Perché Gesù ha accolto tutti, non ha escluso nessuno, caratteristica del discepolo, che oggi Gesù chiede nella Chiesa di oggi, non essere esclusivo, ma attento, per dare vita dove non c'è vita, per guarire i lebbrosi, per purificarli, quante lepre. Oggi toccano la persona, gli tolgono dignità e viene emarginata. Perché tutto questo? Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Perché Dio ci ama gratis. Siete disposti, vedete voi, datevi poi la risposta nel profondo del tuo cuore. Solo Gesù la conosce. Non devi dirla a me, eh? Non fatemi un favore a me, no. Al Signore. Sii disposto tu ad accogliere questa chiamata del Signore. Lì dove il Signore ti mette, giorno per giorno, momento per momento. Per vincere il male facendo il bene, portando amore, portando comunione. Mi è venuto in mente oggi San Francesco, no? Il cantico di Francesco. Dio fammi strumento della tua pace, no? È una preghiera che noi anche cantiamo, ecco quello. Signore usami, dico il mio eccomi, dico il mio sì. Qualcuno dice ma io non sono capace, io non so parlare, non ci dobbiamo giustificare, perché dopo dobbiamo rendere conto a Dio dell'amore ricevuto. Il Signore ci ha dato dei talenti, a uno gli ha dato uno, a uno tre, a uno due, a uno dieci, ciascuno deve rendere conto del proprio. Se Dio mi ama gratis, come non posso amare anch'io come Lui mi ha amato? Come non posso riflettere il suo amore su di me, ai fratelli, e condividerlo e annunciarlo? Molte volte noi ci giustifichiamo per non prendere impegni col Signore. Perché Gesù è esigente, non è che usa mezze misure, no? Non usa mezze misure, e lo fa anche con noi, eh? Però la benedizione di Dio, l'amore del Signore si riversa su di noi nella misura in cui io dico con generosità il mio sì e gli do una mano. Nel mio piccolo, tutti siamo importanti per il Signore. Ciò che tu puoi fare non lo posso fare io. E se tu non lo fai, resta un vuoto. Di questo si tratta. Ciò che fa la mano destra non può fare la sinistra, c'è poco da fare. Sì, ma la fa l'altra? No, non è così. Nel corpo mistico non funziona così. Se tu lasci un vuoto e quel vuoto resta e tutto il corpo lo soffre, perché Gesù ha bisogno di ciascuno di noi, il Signore ci chiama e quest'estate vorremmo davvero mettere in pratica questa parola, ci aiuta a stare attenti, a lanciarci verso gli altri. Se avete pazienza, vi volevo leggere questa storiella che oggi mi è passata tra le mani, ve l'avevo già letta, è una leggenda africana, l'avevo già letta in un'altra celebrazione, ma ci aiuta, la storia del colibrì, dove il poco che faccio è importante per Dio. Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Di fronte all'avanzare delle fiamme tutti gli animali scapparono terrorizzati mentre il fuoco distruggeva ogni cosa senza pietà. Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e tanti altri animali cercarono rifugio nelle acque del grande fiume, ma ormai l'incendio stava per arrivare anche lì. Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un piccolissimo colibrì, vedete com'è il colibrì, con un becco lungo, piccolino, un piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque del fiume e dopo aver preso nel becco una goccia d'acqua, incurante del grande caldo, la lasciò cadere sopra la foresta invasa dal fumo. Il fuoco non se ne accorse neppure e proseguì la sua corsa sospinto dal vento. Il colibrì però non si perse d'animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola goccia d'acqua che lasciava cadere sulle fiamme. La cosa non passò inosservata e a un certo punto il leone lo chiamò e gli chiese: «Cosa stai facendo?» L'uccellino gli rispose: «Cerco di spegnere l'incendio». Il leone si mise a ridere: «Tu così piccolo pretendi di fermare le fiamme?» E assieme a tutti gli altri animali incominciò a prenderlo in giro. Ma l'uccellino, incurante delle risate e delle critiche, si gettò nuovamente nel fiume per raccogliere un'altra goccia d'acqua. A quella vista un elefantino, che fino a quel momento era rimasto al riparo tra le zampe della madre, immerse la sua proboscide nel fiume e dopo aver attirato quanta più acqua possibile, la spruzzò su un cespuglio che stava ormai per essere divorato dal fuoco. Anche un giovane pellicano, lasciati i suoi genitori al centro del fiume, si riempì il grande becco d'acqua e preso il volo la lasciò cadere come una cascata su di un albero minacciato dalle fiamme. Contagiati da quegli esempi, tutti i cuccioli d'animale si prodigarono insieme per spegnere l'incendio che ormai aveva raggiunto le rive del fiume, dimenticando 20 raccori e divisioni millenarie. Il cucciolo del leone e dell'antilope, quello della scimmia e del leopardo, quello dell'aquila dal collo bianco e della lepre lottarono fianco a fianco per fermare la corsa del fuoco. A quella vista gli adulti smisero di deriderli e pieni di vergogna incominciarono a dar man forte ai loro figli. Con l'arrivo di forze fresche, bene organizzate dal re leone, quando le ombre della sera calarono sulla savana, l'incendio poteva dirsi ormai domato. Sporchi e stanchi, ma salvi tutti gli animali, si radunarono per festeggiare insieme la vittoria sul fuoco. Il leone chiamò il piccolo colibrì e gli disse: «Oggi abbiamo imparato che la cosa più importante non è essere grandi e forti, ma pieni di coraggio e di generosità. Oggi tu ci hai insegnato che anche una goccia d'acqua può essere importante e che insieme si può spegnere un grande incendio. D'ora in poi tu diventerai il simbolo del nostro impegno a costruire un mondo migliore, dove ci sia posto per tutti, la violenza sia bandita, la parola guerra cancellata, la morte per fame solo un brutto ricordo. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Ecco, ce lo auguriamo di cuore. Non importa la quantità, la grandezza, importa l'amore. Piccolo, dato, che arriva al cuore del fratello o della sorella e dà conforto, dà vita. E se poi lo facciamo insieme diventa un fiume. La mia goccia, la tua goccia messe insieme diventano l'oceano che invade, l'umanità, per l'amore del Signore, continuiamo a pregare insieme. Ci mettiamo ora in piedi. Rinnoviamo la nostra professione di fede, ridiciamo il nostro eccomi al Signore come figli e figlie sue. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in Gesù Cristo di Dio, nato dal Padre, secoli, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, e in mezzo di Lui delle cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine, e lo Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, l'ho preso un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare, Signore della Messe, perché mandi operare nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
1: Diciamo insieme, Signore, manda operai nella tua Messe.
0: Signore, manda operai.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai. Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Nel libretto canto 254.

Thank you.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede.
1: Annunciamo la morte di Cristo.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli Antonio e Adriano, che ha chiamato a te da questa vita e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre,
1: venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane.
0: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che rete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona di unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con la tua
2: Chiesa.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il canto è il numero 313 nel libretto.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

I know.

0: solo qualche indicazione breve che troverete anche nel fogliettino del programma che c'è in fondo alla chiesa e anche in sacristia. Questa settimana, il lunedì, non avremo la celebrazione, ma direttamente il martedì. Ecco, vogliamo anche, io non ho detto iniziando la celebrazione oggi, ma ringraziamo il Signore perché domani, 14 di giugno, celebriamo l'anniversario in cui la Chiesa Nuova è stata inaugurata, no? 12 anni fa, nel 2014. È un dono del Signore anche dalla Chiesa italiana, perché grazie agli aiuti della Conferenza Episcopale e dell'8 per 1000 è stata fatta quella Chiesa. Quindi ringraziamo il Signore per questo, per essere anche noi generosi quando una parrocchia ha bisogno di aiuto. Ecco, di particolare questa settimana l'adorazione eucaristica l'ho spostata da giovedì al venerdì, quindi dopo la messa, chi desidera si prendiamo un'oretta davanti a Gesù Eucaristia. Sabato mattina alle 11 celebriamo il matrimonio di Capizzo Vitto e Meloni Sara, così li ricordiamo insieme, questa coppia che ricevono la benedizione del Signore. Vitto ha ricevuto anche il dono della cresima dello Spirito Santo la vigilia di Pentecoste. È una coppia che sta facendo un cammino di fede, li aiutiamo e accompagniamo con la nostra preghiera. La prossima domenica, il prossimo sabato, saranno con noi come tutti gli anni alcuni ragazzi e giovani della comunità di Anova, di Orta Cesus, che lavora a servizio dei giovani che sono in difficoltà, quindi alcuni di loro ci daranno la loro testimonianza, qualcuno era nelle droghe o altri problemi del genere, e grazie alla fraternità e all'aiuto di questi fratelli sono riusciti un po' a venirne fuori, e sabato e domenica prossima li avremo tra noi così per accompagnarli, accoglierli. Allora, noi stiamo anche riaprendo un avviso, stiamo riaprendo la chiesa, anche se con un poco di trepidazione. Sappiamo che dal mese di dicembre abbiamo avuto alcune difficoltà con i nostri vicini, con il nostro vicino, poverino, che ha bisogno di cure, quindi lo stiamo seguendo, stiamo chiedendo anche alle autorità competenti di intervenire, si fa quel che si può. Comunque stiamo riaprendo la chiesa al mattino, visto che c'è sono persone che vengono per pregare, ma anche persone che vengono da fuori per visitare almeno la nostra chiesa, almeno questa. Quindi al mattino stiamo aprendo la mattina alla chiesa. Chiaramente chiediamo a tutti di essere occhi aperti, vero? Non è solo il problema del parroco con la chiesa, che io sono qua di passaggio, ma la chiesa è di Muraveresi, ci siamo, quindi io finché sarò a Muravera faccio la mia parte, ma si suppone che ciascuno abbia uno sguardo di attenzione. Se tu vieni in chiesa e vedi una sedia fuori posto, mettila a posto, non aspettare che te lo dica io. In casa tua cosa fai? Metti a posto, giusto? Questa è la sala più bella che abbiamo a Muravera, che è la casa del Signore. Quindi tutti ci facciamo carico di tenerla in ordine. Adesso io vi chiedo anche questo servizio. Uscendo di chiesa, chi ha usato il foglietto o il libretto, lo appoggiate a fianco. L'altro giorno è venuto un gruppo di piemontesi di Torino, credo che fosse un pullman, una sessantina. Io sono entrato in chiesa con loro perché la chiesa era aperta, però mi sono sentito un po' a disagio, ho dovuto correre per mettere a posto i libretti, perché non chi sul tavolo, chi di là, chi spasso, chi getta. No. Nella casa del Signore facciamo le cose in ordine, come fosse la sala da pranzo di casa. Quindi se viene un ospite deve trovarla bella. Domani mattina verranno a celebrare alle 8, devono trovare la chiesa bella. Chiaro, lo faccio io dopo messa, non c'è problema, però se ciascuno di noi fa la sua piccola parte, di prendere il libretto e lo appoggio a fianco dove sono gli altri, resta in ordine già di se stessa. Cioè faccio altre cose anziché mettere a posto i libretti, siamo sempre per la parrocchia, perché no, siamo solo un avviso, così ci aiutiamo insieme, no? Per fare famiglia insieme, per fare chiesa insieme, un modo concreto per fare comunità, va bene? Ci mettiamo ora in piedi, invochiamo la benedizione del Signore. In questa settimana, nel mese di giugno, stiamo pregando con la preghiera che Papa Leone ha composto in onore del Sacro Cuore. Sono alcuni fogliettini, credo, sparsi, li potete anche portare a casa, no? Se poi mancano ne faremo degli altri, non c'è problema. Il problema è pregare. Questa preghiera l'ho esposta anche fuori, eh? Per conoscenza, voi sapete che il Sacro Cuore di Gesù è apparso nel 1600 a una suora, Santa Margherita Maria Lacop, e gli ha chiesto di celebrare la festa del Sacro Cuore il venerdì dopo Corpus Domini, e gli ha promesso cose grandi a coloro che sono devoti del Sacro Cuore. Il Sacro Cuore chiede a Santa Margherita di pregare per tutte le irriverenze e mancanze di rispetto degli uomini e delle donne dell'amore di Dio. Quindi la festa del Sacro Cuore è una festa penitenziale di riparazione a quel vuoto d'amore causato da tanti fratelli. Quindi ci uniamo in questa preghiera. Io l'ho messo fuori, l'ho messo in piazza, perché uno conosca, no? È bene conoscere. Se tu non conosci, non puoi apprezzare. L'ignoranza non ci fa grandi, no? Quindi conoscere che Dio ha promesso questo, bene, non lo vuoi praticare, non importa, ricorda di saperlo, che Dio ci ama e che la Chiesa ci ama. Preghiamo. La partecipazione ai santi misteri, oh Signore, come prefigura la nostra unione in Te, così si realizzi l'unità nella Tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Io ho la preghiera, la faccio io a nome di tutti, se qualcuno ce l'ha la preghiamo insieme. Signore, oggi vengo dal Tuo tenero cuore, da Te che hai parole che mi infiammano il cuore, da Te che riversi compassione sui piccoli e sui poveri, su coloro che soffrono e su tutte le miserie umane. Desidero conoscerti di più, contemplarti nel Vangelo, stare con Te e imparare da Te e dalla carità con cui Ti sei lasciato toccare da ogni forma di povertà. Ci hai mostrato l'amore del Padre amandoci senza misura con il Tuo cuore divino e umano. Concedi a tutti i Tuoi figli la grazia dell'incontro con Te. Cambia, plasma e trasforma i nostri piani affinché possiamo cercare solo Te in ogni circostanza, nella preghiera, nel lavoro, negli incontri e nella nostra routine quotidiana. Da questo incontro mandaci missione, una missione di compassione per il mondo, dove Tu sei la fonte da cui scaturisce ogni consolazione. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Preghiamo, grazie a Dio. Canto numero 24 nel foglietto.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 13 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Mi piace, like
3: ti voglio,
2: ti sento, like
4: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica, sui 96.8.

0: Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone del 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm alive for the

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della

Brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953. Si chiama Lucinda Williams, Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain, una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando ai Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Gobi Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller, però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band, che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei Tennessee del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

Brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016 che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977, ma questa è una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa, resta un classico della New Wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.
2: Relax.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quindi di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni, Small Town Boy, dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Sharp Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio, cantautrice canadese classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, un grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso, molto bello anche il video che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano, che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 23:42. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23:47.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura del

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Io non so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

penseranno escluso. È più sicuro, te lo mettono nel culo, nell'intimità di casa, giusto dopo il benvenuto. E ora che vedo il mondo per com'è, non mi chiedo come il mondo veda me. Vedo che la verità

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.
1: È 1:31.
2: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

concetto strano. Se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio, la mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica, mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore. E che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché l'amore è eterno.

sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita sei tu che sorridi e mi perdoni un altro errore.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
3: It